0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: L'attualità di Stuluni u 14 di settembre, Municipale di Bastia a domanda d'annunazione esaminata a Luni.
2: Il Tribunale Amministrativo esamina di oggi la domanda d'annunazione di scrutinio Municipale di 28 di marzo 2026. Il rapportatore pubblico preconizza di un ricorso di richiesta in un'elezione che si è giocata a 431 voti. I protestatari mettono in risalto parecchie irregolarità fra le anomalie relative a Ebrocurazione.
1: Senatoriale, siete candidati per rappresentare l'isola al Senato.
2: A due ore di depositi di candidatura per l'elezione senatoriale effettiva, tre candidati sono presenti in Cismonte e quattro in Pumonte, che chiedono di rappresentare a Corsica al Senato. In Cismonte, Paolo Santoparigi, attuale senatore Orrante Vaurido, ha la successione e sarà opposto a Nicola Battini, consigliere municipale d'opposizione in Bastia e portabarula di l'Unione di Patrioti Uniti, a URN e l'UDR, e Jean-Hugues Robert Robert, un courtinese de Tuaron et Mariani, inscrit sans étiquette. In Pumonte et Jean-Jacques Panunzi si ripresenta per un terzo mandato. In Dolus era confrontato ai candidature di Jean Giuseppe, Mirei Vigari, Christophe Versini, no delegato territoriale Neren e René Pérez sotto la maniera di a José da Civile.
1: Un'offensiva di mer in favore di un statuto di residente.
2: Una sessantina di letti e compaesani si sono riuniti in corti a Diama di Meri di Lopigna e Santa Reparada di Walagna. L'occasione è d'annunciare la creazione di una socio aperta a tutti per promuovere di vendere deliberazione comunale in favore di un statuto di residente e per travagliare all'elaborazione di un primo progetto di legge. Una petizione aperta di Boio Primo e settembre 2026 che ha già raccolto 1600 signature si principia un abbraccio da un stato per chi già la formazione di una diaspora all'interno di Agorsiga.
1: Il gruppo di José Aimé ridrò 7 anni dopo la sparizione.
2: 7 anni dopo la sua misteriosa sparizione, il gruppo di José Aimé è stato ritrovato. La sua famiglia ha imparato che ha gavato a droga di enaggio scorso, vicino a madre di Lisa in Naiaccio, è stata identificata come essendo quella di Lomus Marido in marzo 2000 di Genova. La giustizia ha precisato che la salma sarà resa alla famiglia, una volta scartata adesa criminale.
1: Un giovanotto incornato da un toro in Bigorno.
2: Sabato mattina, mentre un avatù da un giovanotto di 18 anni è stato incornato da un toro selvatico e sframbulato in piano. I fatti sono accaduti tra i paesi di Bigorno e Campitello. Ferito in spino, è stato evacuato verso il centro ospitaliero di Bastia dall'elicottero di sicurezza civile. Dopo esamine ha potuto rientrare in casa sua e l'animale è stato dopo visto pericolo che lo rappresentava.
1: 80 ettari bruciati in Apieto e 3 in Rapale.
2: Un violento incendio si è dichiarato ieri in Antagumuna da Pietro e distrutto 80 ettari di macchia. Numerosi soldati di fuoco sono stati mobilizzati, aiutati da due granadieri e due avioni bombardieri acqua che hanno permesso l'arresto di eviame e preservare l'abitazione situata di Bigino. In Rapale, un incendio ha picciato e percorso 3 ettari di macchione. D'importanti mesi sono stati mobilizzati per lottare contro l'incendio a maestra di qualche qui aura dopo.
1: Fogo d'appartamento in Bastia.
2: Un fogo si è dichiarato ieri dopo mezz'ora in un appartamento di Agida Aurora in Lupino. Presto sopralluogo, isolati di Ovogo di Bastia sono intervenuti per porre su corsa all'occupante in cui rasi amica veridi e costretti di evacuare l'alloggio. Per ora non si conosce l'origine di un sinistro.
1: Due feriti in un accidente stradale in Biguglia.
2: Un veicolo ha capibultato e rinunciato sui gompi a Zogorsa contro un scoglio e rimane in Biguglia. I due occupanti di veicolo sono stati feriti e presentavano parecchi traumatismi. Sono stati evacuati verso il centro ospitaliero di Bastia.
1: L'attualità sportiva è a vittoria di un Sporting contro Bourg-Péronas.
2: Iwastia Chanuintu una de Wimbur Perona, grazie a un segno di Zawe, a Udrento e Trentauiesimo minuto, ottenendo così una terza vittoria consecutiva fora di Voriani. Iwastia ci sottesimi con 9 punti e giocheranno un prossimo scontro contro Cannes in Voriani, giovedì 17 settembre.
1: In nazionale 1, vittoria di Voriani e disfatta di UFC Borgo.
2: La squadra di Furiani si imposta in qua maniera 4-0 in Chantilly. Sabato prossimo i Furiani che riceveranno in Erbajola e Pinal. La squadra di UFC Borgo che riceverà o RC France. Terza classifica è stata disfatta in Casasoia 3-1. I borghigiani sono firmati impudenti contro Franciliani che l'hanno piato a Zubrana.
1: Terzo giro di Coppa in Francia i favori di qualificati.
2: Si giocava sa domenica dal terzo giro di Coppa in Francia e tutti i favoriti si sono qualificati. Ugalia Luciana si è imposto contro Portivecchio 5-0. A Valagna ha fatto la differenza in un secondo tempo di scontro 4-1 contro Biguglia. Corti ha assicurato l'essenziale in Bucugna 1-0. A Gazinca si è imposta in Ghisonaccia 2-1. Allora Ghia Costa Verde si è qualificata contro Bonifacio 2-0.
1: A Gorsa di Amaona, vinta da Pierre-Marie Donati.
2: Erano 120 sabato scorso a Pia Bertanza di Abrima Gorsa di 10 km organizzata in un quadro di Avesta di Amaona in Santa Lucia di Moriani, un evento sportivo iniziato da una squadra organizzatrice che ha avuto un bello successo popolare sportivo di Pierre-Marie Donati, giovane sportivo di Agorsa.

0: Tempo, Stanina Vinto, tout kilomètre. Les Amanin, Tina dit, je sais, tes kilomètres. Et Elsa, cassé des S, Batès, Tina Zé, kilomètre. Pesta, seconde édition, néo trail, dit Basté, Liga, Aduni, du 4 juin, tout d'une quanta gourori. Nanta, Esfarante, Gor, Secou, Cetebro, et on souche sous populaire. Et quoi, Nabel? On la toi dida, et combien ma wakou d'un pou qui déballe?
1: Et torna un bel ou principio di settimana con sole generoso nanta a gorsi gazana. Studo bu mesiorno, qualche nulu sapica nanta e gime di nostre montagne, o antu e debule, ed imperador e so sempre sobra enorme e stagione, e pestu 14 di sitambre, e massime banu da bintize a bintino era in nanta e lidoral, bintize te a 30 in interior, e tra bintiui a bintigin quera in ibaesi montagna. Autore mezusta man in cervione ad imperatura era di 24 rai a pressione atmosferica di 1021 millibar e un percentuale d'umidità di 71 in città di Bastiglia a pressione aerea di 1023 un percentuale d'umidità di 63 e ad imperatura di 25 rai in Calvi 23 rai una pressione di 1020 millibar e 75% d'umidità infine in Ajaccio di Sanguinari, on a d'imperatura di 26 rai, 65% d'umidità e una pressione atmosferica di 1025 millibari.

sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: Saluto a tutti, si deguinanta Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Se briga da tapu.

succeda, ancora più un fiale a me. E so prime parole, così sciacco un caffè.

Radio Calvicida della so de giure. Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.